0: occasione.
1: Con la mia fantasia, la capacità di aguantare il ritmo despiadato.
2: E stasera mi raccomando.
3: Le canta Mauro
2: Nessi. Ahí vamos.
0: Ahí viene.
1: Otra no puede